0: Bani, come on. Emon to buang mo tataban pangiris. Bani, come on, Bani.
1: Kake panikan ito.
0: Yan chai ben mani, ben mani, ben mani, jas juba mati.
1: Mati.
0: Nang bangang bakal ako, di ba?